0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Apriamo con il dossier rifiuti in Lika. Prima del trasferimento al cementificio di Našice, i rifiuti provenienti da Gospić saranno sottoposti a ulteriori controlli direttamente sul posto. Solo se le analisi confermeranno che il materiale non è pericoloso, potrà essere trasportato e successivamente incenerito. La conferma arriva da Nataša Tramišak, presidente della regione di Osijek e della Baranja. Al termine della riunione di lavoro svoltasi ieri a Zagabria, nella sede del Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Durante l'incontro sono stati richiesti anche i dati sulle emissioni e sugli altri parametri utilizzati per monitorare le condizioni ambientali. Intanto circa 500 cittadini dell'Albonese hanno manifestato ad Arsia contro il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da Gospić nel cementificio Holcim di Valmazinghi. I manifestanti contestano la decisione di bruciare nell'impianto una parte dei rifiuti non pericolosi e chiedono che popolazione e comunità locali siano coinvolte nelle decisioni che riguardano il territorio. Nel mirino anche il progetto per nuovi serbatoi destinati allo stoccaggio di anidride carbonica. Battuta d'arresto per il calo dell'inflazione in Croazia. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 4,2% su base annua, interrompendo la discesa registrata nei tre mesi precedenti. Il dato, diffuso dall'Istituto Nazionale di Statistica, è leggermente superiore alla stima preliminare. A spingere il caro vita sono soprattutto i trasporti, rincarati del 13,5%, e le spese per abitazione e utenze aumentate di quasi l'11%. Calano invece su base annua i prezzi di abbigliamento, alimentari e arredamento. Il Sabor discuterà oggi in procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica. Il provvedimento introduce il divieto di interrompere la fornitura di elettricità agli utenti vulnerabili. Le modifiche rafforzano inoltre la tutela dei consumatori e prevedono nuove misure per la gestione dei rischi da parte dei fornitori. Nel frattempo, il Partito Socialdemocratico ha raccolto più di 50 firme tra i deputati a sostegno della mozione di sfiducia al governo. Con una seduta solenne del Consiglio Municipale, Rovigno ha celebrato la giornata della città e la festa della patrona Santa Eufemia. Al centro dell'incontro i principali progetti realizzati o avviati nell'ultimo anno, con particolare attenzione alle politiche per una casa a prezzi accessibili, alla qualità della vita dei residenti, alla tutela del territorio e a un turismo più sostenibile. Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate le onorificenze della città di Rovigno a cittadini e personalità che si sono distinti per il loro impegno. Le celebrazioni proseguono oggi nel giorno dedicato a Santa Eufemia. È dedicata alla sicurezza dei pedoni l'operazione avviata dalla Polizia Stradale di Pola in corso fino alle 12.30. I controlli riguardano il comportamento degli automobilisti nei pressi degli attraversamenti pedonali, ma anche il rispetto delle regole da parte dei pedoni. Nei primi 8 mesi dell'anno, sulle strade di Pola sono stati coinvolti in incidenti 25 pedoni. Uno ha perso la vita, 2 sono rimasti gravemente feriti e 22 hanno riportato ferite lievi. Secondo la Polizia, nella maggior parte dei casi gli incidenti sono stati provocati da errori dei conducenti mentre i pedoni attraversavano sulle strisce. Il meteo, cielo sereno con un aumento della nuvolosità verso sera e durante la notte. Il vento ruoterà gradualmente a scirocco, in intensificazione nelle ore notturne. Temperature massime tra 24 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Sul problema dei rifiuti illegali a Gospic, il Partito Socialdemocratico ha avviato la procedura per una mozione di sfiducia al governo. Il partito ha raccolto più di 50 firme dei deputati e si appresta a presentarle al Sabor. La vicenda sarà discussa anche dalla Commissione parlamentare per la politica interna e la sicurezza nazionale, che esaminerà il funzionamento del sistema di smaltimento in Croazia. La crescita del PIL croato potrebbe accelerare al 2,8% annuo nel terzo trimestre rispetto all'1,7% del secondo. È la stima della Banca Nazionale, che prevede anche un aumento dell'1,2% su base trimestrale. A sostenere la crescita, il miglioramento della produzione industriale, delle vendite al dettaglio e, seppur lievemente, dei consumi e del turismo. Migliora anche la fiducia di imprese e consumatori. Nel secondo trimestre l'economia croata aveva registrato il 22esimo trimestre consecutivo di crescita. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato duramente la celebrazione dei funerali di Ratko Mladic, ribadendo che l'esaltazione dei crimini di guerra non ha posto nell'Unione europea. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha inoltre ribadito il sostegno al percorso europeo di Ucraina, Moldova e Balcani occidentali. Von der Leyen ha poi proposto al Premier canadese Mark Carney di lavorare perché il Canada diventi il primo paese associato all'Unione europea. Carney ha però chiarito che Ottawa non punta sull'adesione, ma una nuova e più stretta alleanza con Bruxelles. Medio Oriente, sono almeno 14 le vittime, tra cui 5 bambini, recuperate dalle macerie di un edificio crollato a Gaza City. Le autorità di Gaza accusano Israele e denunciano il peggioramento della situazione umanitaria. La protezione civile segnala infine circa 2.000 edifici a rischio in tutta la striscia. In occasione della giornata internazionale per la protezione dello strato di ozono, oggi alle 18 alla comunità degli italiani di Pola si terrà il dibattito pubblico "Il clima non recita, i rifiuti non fanno da comparse". Si parlerà di cambiamenti climatici, gestione dei rifiuti, adattamento, responsabilità e possibili soluzioni. Interverranno l'autore televisivo Jelo Hadžiselimović e il meteorologo e climatologo Zoran Vakula della radiotelevisione croata. L'incontro è aperto al pubblico e l'ingresso è gratuito. Si terrà domenica 27 settembre la 29esima edizione della Parenzana. La manifestazione ciclistica partirà da Visinada e si svilupperà su un percorso di 46 chilometri attraverso l'Istria centrale, passando per Montona, il Quieto, Levade e Ponte Porton, prima del rientro a Visinada. L'iniziativa prevede anche percorsi dedicati a escursionisti e pedoni. Al termine della manifestazione sarà sorteggiata tra i partecipanti una bicicletta Cube Aim Pro. L'appuntamento organizzato dall'ente turistico del comune di Visinada. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, con un aumento della nuvolosità verso sera e nella notte. Il vento ruoterà gradualmente a scirocco, in intensificazione durante le ore notturne. Temperature massime tra 24 e 29 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: rifiuti legali a Gospic, mozione di sfiducia al governo. Arsia, 500 cittadini contro lo smaltimento nel cementificio di Valmazinghi. Unione Europea, von der Leyen condanna i funerali di Ratko Mladic e apre a un nuovo legame con il Canada. Rovigno, la scuola media superiore italiana intitolata ad Antonio Borme. Musica classica al via a Pola, la 16ª edizione del festival La Penisola della Felicità. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con un aumento della nuvolosità verso sera e nella notte, vento moderato meridionale con locali rinforzi, temperature massime tra 24 e 29 gradi. Domani tempo parzialmente soleggiato ma instabile, con rovesci locali anche temporaleschi. Il peggioramento sarà più marcato nel pomeriggio e in serata. Venti moderati o forti da sud-ovest, temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 21 e 26 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. Sul problema dei rifiuti legali a Gospic, il Partito Socialdemocratico ha avviato la procedura per una mozione di sfiducia al governo. Il partito ha raccolto più di 50 firme di deputati e si appresta a presentarle al Sabor. La vicenda sarà discussa anche dalla Commissione parlamentare per la politica interna e la sicurezza nazionale, che esaminerà il funzionamento dell'intero sistema di smaltimento in Croazia. Al centro dell'attenzione c'è anche il trasferimento del materiale proveniente da Gospic al cementificio di Našice. Prima del trasporto saranno effettuati ulteriori controlli e l'incenerimento sarà possibile solo dopo averne escluso la pericolosità. La presidente della regione di Osijek e della Baranja, Nataša Tramišak, ha chiesto inoltre i dati sulle emissioni e sul monitoraggio ambientale. La protesta è arrivata anche dall'Albonese. Ad Arsia circa 500 cittadini hanno manifestato ieri contro il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti nel cementificio Holcim di Valmazinghi, chiesto un maggiore coinvolgimento della comunità locale e criticato anche il progetto per nuovi serbatoi destinati allo stoccaggio di anidride carbonica. Se partiranno i camion da Gospic bloccheremo le strade, hanno riferito dalla protesta. La Holcim non ha rilasciato dichiarazioni, ma nei giorni scorsi ha ribadito gli elevati standard adottati per la tutela delle persone e dell'ambiente, oltre al monitoraggio continuo della qualità dell'aria. La crescita del PIL croato potrebbe accelerare al 2,8% annuo nel terzo trimestre rispetto all'1,7% del secondo. È la stima della Banca Nazionale, che prevede anche un aumento dell'1,2% su base trimestrale. A sostenere la crescita il miglioramento della produzione industriale, delle vendite al dettaglio e, seppur lievemente, dei consumi e del turismo. Nel frattempo, battuta d'arresto per il calo dell'inflazione in Croazia. Ad agosto i prezzi sono aumentati del 4,2% su base annua, interrompendo la discesa registrata nei tre mesi precedenti. Il dato, diffuso dall'Istituto Nazionale di Statistica, è leggermente superiore alla stima preliminare. A spingere il carovita sono soprattutto i trasporti, rincarati del 13,5%, e le spese per abitazione e utenze aumentate di quasi l'11%. Calano invece su base annua i prezzi di abbigliamento, alimentari e arredamento. Gli elicotteri americani Black Hawk e il sistema lanciarazzi mobili IMARS, utilizzati per colpire obiettivi a lunga distanza, arriveranno in Croazia tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028, in anticipo rispetto ai programmi iniziali. Lo ha annunciato il ministro della difesa Ivan Anušić dopo un incontro con i rappresentanti delle forze armate statunitensi in Alabama. La fornitura comprende 8 elicotteri e 8 sistemi IMARS. Proseguono intanto negli Stati Uniti l'allestimento e i test degli elicotteri destinati alle forze armate croate. Sono inoltre in fase conclusiva i negoziati per l'acquisto di missili a lungo raggio con una gittata superiore ai 150 km destinati ai sistemi HIMARS. A Zara la polizia ha denunciato una donna di 36 anni accusata di aver lasciato solo in casa il figlio di 3 anni, rimasto gravemente ferito in un incendio. Il rogo, divampato lunedì sera, sarebbe stato provocato da un cortocircuito. Il bambino, con ustioni di primo e secondo grado, è stato trasferito a Zagabria e operato. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in pericolo di vita. Esteri, novità in vista per la gestione del confine tra Slovenia e Italia. Il Ministero degli Esteri italiano ha confermato che Roma sta valutando di sostituire la sospensione di Schengen con controlli congiunti e pattuglie miste italo-slovene, sulla falsariga del modello adottato al confine con la Francia. Il tema sarà approfondito nei prossimi giorni in un incontro tra i ministri dell'interno dei due paesi per rafforzare il contrasto all'immigrazione irregolare senza penalizzare la circolazione transfrontaliera. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato duramente la celebrazione dei funerali di Ratko Mladic, ribadendo che l'esaltazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione europea. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ha inoltre ribadito il sostegno al percorso europeo di Ucraina, Moldova e Balcani occidentali. Von der Leyen ha poi proposto al Premier canadese Mark Carney di lavorare perché il Canada diventi il primo paese associato all'Unione europea. L'Arabia Saudita ha ridotto le forniture di petrolio destinate all'Europa in seguito ai recenti attacchi con droni che hanno danneggiato il principale oleodotto di esportazione verso il Mar Rosso. I paesi acquirenti, tra cui la Polonia, sono ora costretti a cercare fonti alternative di approvvigionamento in un mercato già sotto pressione. Il prezzo del greggio ha superato infatti $120 al barile. Riyadh ha accusato degli attacchi alcuni gruppi paramilitari iracheni. Le offensive avevano già provocato la chiusura strategica dell'oleodotto est-ovest. Sono almeno 14 le vittime, tra cui 5 bambini recuperate dalle macerie di un edificio crollato a Gaza City. Le autorità accusano Israele e denunciano il peggioramento della situazione umanitaria. La protezione civile segnala infine circa 2.000 edifici a rischio in tutta la striscia. In ambito locale, la regione istriana sostiene l'autonomia della scuola elementare italiana di Dignano e quanto emerso dall'incontro tra i vertici regionali e i rappresentanti dell'Unione Italiana. Il presidente della giunta esecutiva UI Paolo De Marin ha spiegato che restano da affrontare alcuni passaggi burocratici e il confronto con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza, ma che l'obiettivo è arrivare all'autonomia della scuola. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di altri progetti comuni, dalla casa dell'Istroveneto a Buie alla tutela delle parlate istroveneta e istriota, oltre alle iniziative culturali e all'attuazione dell'accordo Granic-Dini del 1996 sulla tutela delle minoranze italiana in Croazia e croata in Italia. Domani 17 settembre si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno al professor Antonio Borme, nel quadro delle celebrazioni per l'80° anniversario della fondazione del liceo Ginnasio Rovignese. Il programma prevede anche una mostra fotografica, lo scoprimento della targa commemorativa e una serata celebrativa nella sala concerti Adris. La decisione di intitolare l'istituto a Borme, primo preside del liceo italiano fondato nel 1946, è stata presa dagli organi collegiali della scuola. La scelta vuole rendere omaggio ad una figura di riferimento per la scuola e per la comunità nazionale italiana. Intanto oggi Rovigno festeggia la patrona Santa Eufemia. In occasione della giornata internazionale per la protezione dello strato di ozono, oggi alle 18 alla comunità degli italiani di Pola si terrà il dibattito pubblico Il clima non recita, i rifiuti non fanno da comparse. Si parlerà di cambiamenti climatici, gestione dei rifiuti, adattamento, responsabilità e possibili soluzioni. Interverranno l'autore televisivo Jelo Hadžiselimović e il meteorologo e climatologo Zoran Vakula della radiotelevisione croata. L'incontro è aperto al pubblico e l'ingresso è gratuito. Si apre questa sera a Pola la 16ª edizione del Festival Poluotok Radosti, la penisola della felicità, rassegna dedicata alla musica classica. L'inaugurazione al Museo Archeologico, con inizio alle 21, sarà affidata al duo pianistico italiano Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, protagonisti di un programma dedicato all'arte della trascrizione dall'orchestra al pianoforte a quattro mani. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Il programma della serata inaugurale, intitolato L'arte della trascrizione, dall'orchestra al pianoforte a quattro mani, propone musiche di Grieg, Tchaikovsky e Liszt. È proprio su questo repertorio che il duo Aventaggiato Mattarese concentra da anni parte della propria attività.
2: L'impronta del programma è proprio sulla trascrizione che i musicisti, sia loro stessi che anche altri, hanno fatto trascrivendo delle pagine orchestrali come le prelude, come Grieg, come lo Schiaccianoci, pagine importantissime orchestrali che gli stessi autori, soprattutto Grieg e Liszt, che sono stati, soprattutto Liszt è stato un grande trascrittore, hanno perfezionato per questa formazione pianoforte a quattro mani. Sono pagine fondamentali della letteratura sia orchestrale che pianistica. Sono conosciutissime, Grieg, per Grint è stata utilizzata anche in molte pubblicità italiane, ma penso anche croate. Lo stesso Le Prelude era il tema iniziale quando finivano le trasmissioni televisive in Italia, anche lo Schiaccianoci è stato utilizzato tantissimo, quindi il programma è imperniato proprio anche a musiche conosciutissime. La stessa Rapsodia numero 2 di Liszt, che chiude il programma, è stata utilizzata, a parte che è una pagina altamente virtuosistica, stata utilizzata anche a un film di Walt Disney. Quindi il pubblico che verrà a sentire il concerto sentirà questi temi che ha già ascoltato in diverse occasioni.
1: Un repertorio che permette di ascoltare la musica orchestrale da una prospettiva diversa, ma che richiede anche un particolare lavoro d'intesa tra i due interpreti.
2: Per rendere un duo veramente efficace ci vuole una sintonia di idee, di espressione, di musicalità totale, perché sennò non si ha quell'insieme che quattro mani su uno stesso strumento devono dare.
1: Il festival prosegue il 24 settembre alle 20, sempre al Museo Archeologico dell'Istria, con il concerto del flautista Marco Zupan e del pianista Marian Giusel. In programma musiche di Mozart, Palanovic e Prokofiev. Due serate con formazioni e repertori diversi che portano a Pola importanti interpreti della scena musicale croata e internazionale attraverso programmi che spaziano tra epoche e stili diversi.
0: Si terrà domenica 27 settembre la 29esima edizione della Parenzana. La manifestazione ciclistica partirà da Visinada e si svilupperà su un percorso di 46 chilometri attraverso l'Istria centrale, passando per Montona, El Quieto, Levade e Ponte Porton prima del rientro a Visinada. L'iniziativa prevede anche percorsi dedicati a escursionisti e pedoni. Al termine della manifestazione sarà sorteggiata tra i partecipanti una bicicletta Cube AIM Pro. L'appuntamento è organizzato dall'ente turistico del comune di Visinada.

Domani tempo parzialmente soleggiato ma instabile, con rovesci locali e anche temporaleschi. Il peggioramento sarà più marcato nel pomeriggio e in serata. Venti moderati o forti da sud-ovest, temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 21 e 26. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.